Sanda gasnya kak tip cucu kualifikasi tu kau kiki hatu guru ani guru agen fana tu ya ma fidi tan nama ini mui pemam basana pemam basana kiki ngawani puno kedoki puno metong yang hindi nung tilne ihur mana apa pingin lah mul basa marshal Muhammad Idris bi idno kimi muli mana na esamukulura anam timulan namora ni tingin bakau. Ani radio mamin kang katan wani malpiri ka lina ma malpiren ka samera nam ladu hukim bambara chakwanda ni marshal mayina samar nam tauf numba kapoy ko nda ti nam latio kesu nam chigi riu basa si set emindara ay wasnu i ta yira ka satai gi diri asagliya kesu mai su hinana kaliya na ka fasimai nana kapoy ka sambadi san nam tatta kaliya ay wadu itayira an sai asina ayin fasu uzi teu upu mai ma fakna malfunan malitua uzi mai rafka safanira tamini ana su tiptina litok maziru wara pu mai makana minister mai mai kai likol ngol ngolora yami docteur sitak yobatna beni ani su tiptina lakpiyamu yama aji chubomu chubombo ani ni tiptina yamana mahamad anadif yusuf nam chapana ba lokon mayr ngolara kem fi bak wa cha khatu fakka sunu malati go zina yet ka ko farman holli ta ko farman ka duki sumay zon mal masir ko sikay diga ziar ni ba lamayra zla urun lar jivir ko zo kem ba fein hat jivir zo dani sun ko kolu uzi ga lamayra zla ta jivir zo ani lda ta lit lat kawani force mai mun kwalla usu teptena yaman ali kolu tu chami ulina mana minister memega le kwala yer ngolora ni sitak yobatna beni nam fasu ushena kemkem umal na irana sun gamal le kwala yer ngolora ali hatman kembara nam wiyan ba uli me mane chivi anjun dar kamai uli me ma loptar kamai nika gamai rana zikaga tukon tasiya minister mayrika sarkai baka ni madam dolena ji alice naimbai bu mai makana da malfun hatta ni man korbina u korjufi sumai zona zi fini kluru fini konkura ni sumai zona chai chalana gi fox u kai banga yazi grefie gin wani su mai zo azili konkura te fatu wana malasin fun hatta malanda malasin fun hatta wani anin golumai rana ba asina li hatu azira usu mai su danga yazi ciuna hala nam director mai mun golla ga darham da tan wani nam tere pa sumai so yo so wanda ni kulje mad li kaudi ni sumai so na si yuma gara tang mai ka ana sunan pulo chocho sunan pop dugu azin man sunan man asuna kis so azi arzi kisa kan san gonga san gomi yan di lin na di ni su yo ko lon ali konkur man su azina suwan kon us magarin utasira ko rezule sum mazin ule sizin bakadi samsu yi ko lana kasi ni samsu mai zuwa pa asiya lik mak had aga na tinu lik mak anda tinu yasiyan tang mai ni tirna na had masir lai asin dakke funu ka ana konkora si fatni shiya namu wan wane adi tam mai mana nam ka de ko kolga iri fo vitinu bas mai gira hotel to mun gwan ya mana fao bu mai makana asikan hu hatta azu hatta ne man korjoni na korbin mai man poigen mai azu hada sin yal mai ma anaba tezu mai zo horo zu bikozina hinan bitkoze la rafin na anige azu lina an mai amper rezena azu en buti sa se finige ani la tilika ta ka wani fox mai hal katta emun basra yam ana koku wagde nina mis mai mana kwalkai tara horo ko bas mai jiran mai ko mai maka hinga da kan jamin tani hotel ya ana radisu blo ni hatta masu mai so ana azia
kat kemai da lilo kwal mer ngolara azika da nu hatta ko si tapiwa ani hat mazir da hatta ta haliyal mai mana azlina an me akem fi hat tivir mai linan ne hat mai gira jakun dar yatna ka yam da har tivir mai ye ani minister mai maga sarto likol mer ngolara utamba disu mai nana tabasi fun tok ngazirna ni docteur sitak yu batna bini ani ngolo mai ran ba azibi mu qargi civiya umbas mai kire yesi ciule su mai soyu bas mai dangara yesi cina halang uli mai ma hatna ma na mu wan wan ni tab ma min na su sotte ka uli uzindina tab ko damu usu mai li lisunda u su mer ni rika kan ga jamen tanina ni asi ni kanu hatta azigo hatta mai ni hat mai ran ba azilina anmiyan ba sarasu zotta hinga awu sindige sok mai mukozina azisani kemi dinan me tazmai so azmina na zotta ga adi akijan sun da to ani hin fat ud koziya ta da hin tapuli mai manda tapi jifiyana dik tazmai so kaga asa kasina ani tiriter mai mungwana mai mana nam gili sun dare yakmer mo simo man jamina kolga sarasu zotta ga lidina lidina yamana yusuf sale abdullahi ni samay min litoka u asina mai so kuro ru zum bas mai girkan gatani ni ani pumai mai ka hingana azili luna du mai min gwalna ga sun mai ra sai latta ayu na su mai su kuro ru za sun mai ra ni kolchu to hai uli mai man tak ga wora uli mai man lar chor li wona azilin sak ifu voksu azina ani litu zu uli doktoro din tudu zu wuli mai minjinu an migeni asli sun tatna asiya anda su fi tazi asaga sun mai rasulata kanu wuli mai mungwana pari kongres kan katani ni ani secretary mai mali sun da ek minister mai doctor doctor ambarna ni doctor mohammed hamid amad ni su mai mana di toka u asiya na kamai ani nan poema basna na tabir ni na ka semem irma samkal kang tandi anga hinji samsa awna dimai fata amba tu kara kur akhirin fana kalvandi na mai ni afun sunde kitab ko nu an hada mai fun sunde kitab ko nu andani tier ngolla jarawra su kang jamin tanini ni mulla mahmad garba shauda rasa sarama chapalna eri ni mahaina amos Futsu Zuna Gerard, Lideudi Joseph, Duxuna Gaspar, Sambina Fortin, Lema Marcel, Maître Lambert Medem, Dogusu Ili, Wolsu Silidna, Azukitepa Urzumetiona, Mansun Junizia, Divinle Poyinle, Usara Ufina Usunda Halang, kai samat wesin lay kursin lay yamana mamat himaisu matna chamu pumai matok yam kal kargena utina chaki wanna ni kanga jamen tanin kidem tata azha han maximi zina halang su jarona man kuni su sumaisu tumo tegdina man duzi mu ni sumaisu gamina man panyesina man su wasina halang mai kolona junisi kai omaira azila zira ikizira ani sumai sona today fu kai saramat na azo ngai kan jamen tanwani ni kuluna fam gusmamba a jivia dan ter ngol jamen kan tanini ni chaw dara samamat garba ni sarama jobana ili ni mahaina amos ni futsu zul nazerar li deu di joseph duk sona gaspar sambina forte lema marcel ni maître lambert medem duk su ili wursu silidna azuki tepa wursu metiona mangjuvina poikina suwana junisio ultarna hala kai shamat wesin le korosin le yam mamat fi maisu matin champu mamitom yam kargena utin chakwana ni kanga jamen tanini kitep tata azha wan masimisu charona hala mang kunisu dum tegdina mang dizim su gamina mang panizina mang su wazina mang su lopta su kelarna hala kai shamadamma nikolon junisia kay ora zasira lazir igzira su to def o kay tarmatna zo ngai kanga jamina tanwa nikolona fam kusmamba ha kom jivmat ni
yang pun membasa na kiga ngana ka fatamba tukare kore akhirin fana fatme tepo kwan na ngang lang ateo ka berwet itin padi aga pel fama gira korea ani ki tepo wani mang sanda gasa kuri chude yakumba chude bizira awa ni kuri chude gasnara dona de tugra té pa pelé mako sou kan dalu ndakna alang ndak tol wol fasu gusu yo ki té pman ko rutu mara tol ko lena yela té masu tigu wadi ulen didi balam jean fagla ta liga dina min dalu ngana mo ayu fay té yahan pou me mercredi dina bay don min wara tamba wa anin ko ngay fan tumay ni kenen ma yibel dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal